0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!